0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Es septiembre, con toda la actitud. Los 40.
2: Oh.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40. Buenas noches.